0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 2:58.

0: panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti Benar 3, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: That's just gonna be crazy.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
4: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 4 e un minuto.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica,
3: l'estate

0: in 100 canzoni.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Aiello. Questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace.
3: Le 100 canzoni più gettonate.

0: un'estate in 100 canzoni.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Le 100 canzoni per l'estate.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Time. Sono le 5 e 58 minuti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.

0: Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di...
1: Articolo 31.
0: J-Ax, Alessandro Aleotti, nasce a Milano il 5 agosto 1972. DJ Jed, ovvero Vito Luca Perrini, nasce a Milano il 27 dicembre 1966. Entrambi appassionati di hip-hop, J-Ax e DJ Jed si conoscono nel 1990 ad una festa. Il primo sta muovendo i primi passi come rapper, il secondo è già un DJ piuttosto quotato e si è fatto anche un nome sulle strade di Milano come ballerino di breakdance. L'incontro è fatale. Nel giro di un anno la coppia decide di fondare un gruppo. All'inizio il nome scelto è Articolo 41, dall'articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose. Nome che viene cambiato, su suggerimento di un professore universitario, in Articolo 31, dall'articolo della Costituzione irlandese che sancisce la libertà di espressione e di parola sui media. Ancora un anno e il duo debutta con il singolo Nato per Reppare, disco pubblicato solo su vinile e a tiratura limitata. Grazie a Nato per Reppare, J-Ax e DJ Jed incontrano Franco Godi, autore di celebri jingle pubblicitari, nonché delle sigle di Super Gulp. Sotto l'egida di Franco Godi, prima gli Articolo 31 compongono la musica dello spot della 1 Rap della Fiat, poi pubblicano l'album d'esordio Strade di Città.
2: Bene, Articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga.
3: Si rima con fuga.

0: uno chiacchierare e scoprire tutti i punti ideologici che devi toccare.
1: Dai, tocca qui.

0: nelle mani, mi posso realizzare.
1: Con Strade di città, album che esce nel 1993, gli Articolo 31 ottengono una strepitosa popolarità. I versi diretti e le sonorità accattivanti del duo lasciano il segno. Grazie a brani come Tocca qui, per la prima volta, un gruppo hip hop italiano riesce a entrare in classifica. Confortati dai risultati dell'esordio, nel 1994 J-Ax e DJ Jed pubblicano Messa di Vespiri, album che lancia definitivamente la coppia tra le pop star del bel paese. Un successo che comporta l'allontanamento dall'ambiente underground. Degli Articolo 31, nel 1994, si accorgono tutti, persino Adriano Celentano, che nel brano intitolato Il seme del rap parla del 2000esi come ragazzini che rompono i coglioni con il rap. Un'affermazione alla quale gli Articolo ribattono insieme al rapper Solo Zippo con il brano Adriano Vacci Piano. Da Messa di Vespiri viene tratta una serie incredibile di hit, da Ai Maria a Voglio una lurida e Un'altra cosa che ho perso.

all'uscita di Messa di Vespiri. Segue un fortunatissimo tour e la vittoria di un disco per l'estate 1995 con il brano Ai Maria. Questa canzone, nota anche come Maria Maria, diventa un vero e proprio cult per il gruppo. È in questo periodo che J-Ax, assieme al writer Raptus TDK e lo storico rapper milanese Space One, fonda la crew Spaghetti Funk. Fin da principio, lo scopo del progetto è la ricerca musicale hip-hop all'italiana, con un suono del tutto distinto da quello tipicamente statunitense. È nella crew che negli anni a venire muovono i primi passi gruppi come i Gemelli Diversi, di cui fa parte il fratello di J-Ax, Grido, alias Luca Aleotti. Gli Articolo 31 tornano in alta classifica già nel 1996 con Così com'è, album che vende circa 600.000 copie e contiene brani storici come Tranchi Funky, Domani, 2030 e Il Funky Tarro. Dopo l'uscita di Così com'è, J-Ax e DJ Jed affrontano un lungo tour raccontato nei due video Così come siamo e Live Italian Tour 1996-97. Neanche il tempo di riprendersi dal bagno di folla del tour e nella primavera del 1998 esce il quarto album, Nessuno, anticipato dalla fidanzata, il cui tema si basa sul ritornello di Mamma voglio anch'io la fidanzata di Natalino Otto. Comincia in questo momento una svolta verso il pop e il rock, che passa per la collaborazione con il gruppo metal Extrema per i singoli Vai Bello e Mollami, e che si compie nel dicembre 1999 con l'uscita di Perché sì, disco che vanta collaborazioni illustri come quella di Curtis Blow, che canta la title track, e Carmelo Saez Mendoza, che canta Guapa Loca.

La prima raccolta di successi degli Articolo 31 esce nel 2000. Oltre ai brani più famosi, il CD contiene anche l'inedito Volume e i due vecchi singoli È Natale, ma io non ci sto dentro e Così mi tieni. In questi mesi J-Ax e DJ Jed girano anche il film Senza filtro, che esce nelle sale il 31 agosto 2001, in occasione del decennale di attività della band. Il flop della pellicola e la voglia di sperimentare nuove sonorità tengono la coppia lontana dalle scene fino alla metà del 2002, quando esce Domani smetto. L'hip hop degli esordi è ormai definitivamente un ricordo, soppiantato da note rock e pop. A riportare al vertice della hit parade i due artisti nel 2004 è l'album L'italiano medio, trainato da La mia ragazza Mena, che esce nel mese di ottobre. A novembre viene pubblicato anche il primo album live, La riconquista del Forum, registrato durante il concerto del 1 aprile 2004 al Forum di Assago. Per tutto il 2005 si susseguono voci contrastanti. Alcuni affermano che gli Articolo sono di nuovo in studio, altri dicono che il gruppo si è preso una pausa discografica. La teoria che si rivela vera è proprio quest'ultima, e nel 2006 entrambi i componenti pubblicano album da solisti. DJ Jed dà alle stampe Milano-New York, J-Ax pubblica Di sana pianta.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
1: Noemi.
0: Rossa, bella e brava. Fin dai primi giorni di vita, Veronica Scopelliti, meglio nota come Noemi, sa attirare l'attenzione di tutti, al punto che a 16 mesi appena compiuti, viene scelta come testimonial di una nota marca di pannolini per bambini. In casa di musica se ne ascolta parecchia, il papà da ragazzo ha partecipato anche al festival di Castrocaro come chitarrista di un gruppo pop, e la mamma è una cantante amatoriale. E la piccola Noemi, a 7 anni, già prende le prime lezioni di piano. Crescendo, la giovane cantautrice romana scopre di amare anche il cinema e dopo la laurea al DAMS consegue anche quella in regia televisiva e cinematografica. Ma a darle la celebrità, nell'autunno 2008, è la sua voce e il talent show X Factor. In gara per la sezione over 25 capitanata da Morgan, Noemi viene eliminata alla 12esima puntata del programma TV, ma risulta seconda nella classifica generale stilata dalla critica. Il 10 aprile 2009, quando esce Briciole, il suo primo singolo, è un trionfo.

0: Il brano Briciole conquista immediatamente la seconda posizione dei singoli più venduti in Italia nell'aprile 2009 e mentre le radio trasformano la canzone in un tormentone, Noemi torna in vetta alle chart anche con l'EP che porta semplicemente il suo nome. Per tutta l'estate successiva, la rossa musicista capitolina gira in lungo e largo il bel paese, esibendosi tra l'altro anche come artista supporter del tour italiano dei Simply Red, partecipando al concerto Amiche per l'Abruzzo organizzato allo Stadio San Siro di Milano da Laura Pausini per raccogliere fondi per i terremotati e ricevendo il premio di miglior rivelazione dell'anno ai Wind Music Awards. Nel frattempo, tra un concerto e l'altro, l'artista lavora al suo primo album, Sulla mia pelle, che esce il 2 ottobre 2009 anticipato dalla hit L'amore si odia, un duetto con l'altra grande rossa della musica italiana, Fiorella Mannoia.
1: Vieni

0: Il duetto L'amore si odia debutta al primo posto della classifica dei singoli più venduti e traina nella top 10 anche l'album Sulla mia pelle che lo contiene. Noemi è ormai una star del panorama musicale italiano e in occasione del Sulla mia pelle tour sono decine di migliaia le persone che accorrono da ogni dove per applaudirla dal vivo. Ad apprezzare il suo talento è anche Claudio Baglioni, che nel suo disco QPGA la vuole assieme a Gianluca Grignani nel duetto del brano Quanto ti voglio. Pochi mesi e nel febbraio 2010 Noemi partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Per tutta la vita. Alla fine della gara, quando viene annunciato che il pezzo è giunto soltanto quarto nella classifica generale, pubblico e orchestrali non nascondono il loro disappunto. Poco male, in ogni caso, perché già dal giorno dopo la manifestazione, Per tutta la vita è il brano più scaricato e ascoltato del festival.
1: Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente.

Nell'estate 2010 Noemi torna a suonare dal vivo e viene anche invitata ad aprire il live di Vasco Rossi. Proprio il Blasco assieme a

Gaetano Curreri degli Stadio scrive per lei Vuoto a perdere, brano che esce il 28 gennaio 2011 e anticipa il nuovo e secondo album Rosso Noemi. Un nuovo successo grazie a canzoni come Odio tutti i cantanti, Altrove o Poi inventi il mondo. Ancora un'estate all'insegna del live e poi l'annuncio che la cantautrice tornerà nuovamente a Sanremo con il brano Sono solo parole, scritto da Fabrizio Moro. Questa volta Noemi riesce a salire sul podio e si classifica terza. Dei tanti concerti che seguono, la giovane cantautrice realizza anche un CD dal vivo, Rosso Live, che esce nel mese di settembre 2012, anticipato dal singolo Se non è amore. Considerata un punto di riferimento da migliaia di giovani artisti, Noemi nel marzo 2013 torna in TV come coach del talent show The Voice of Italy, al fianco di icone come Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante e Piero Pelù. Nello stesso periodo fa la spola con Londra, dove lavora al suo nuovo CD.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2020
2: e Fantastica suonava
3: Guaranà, Elodie.

0: Divani, poltrone relax, divani letto.
1: Sconti fino al 70%.
2: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
1: E trovi anche i materassi.
3: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
4: Affari Totac.
1: Sconti fino al 70%.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
8: Dolce Nera.
9: Dovendo scegliere il proprio nome d'arte, Emanuela Trane, nata a Galatina il 16 maggio 1977, non ha dubbi. Lo pseudonimo con cui affronterà la sua carriera da solista sarà Dolce Nera, come il brano inciso da Fabrizio De André nell'album Anime Salve. Manu, alias Dolce Nera, prima di poter scrivere sulla propria carta d'identità, professione cantautrice, di strada ne deve percorrere tanta. Gli esordi veri e propri risalgono addirittura a quando, appena 14enne, ma già forte di anni di studio di pianoforte e clarinetto, milita contemporaneamente in una rock band di coetanei e in un quartetto jazz. Arrivato il momento di intraprendere gli studi universitari, la giovane musicista pugliese decide di trasferirsi a Firenze. Qui intende frequentare la facoltà di ingegneria meccanica, ma soprattutto accostarsi a quella scena musicale privilegiata da cui, negli anni Ottanta, sono emersi gruppi storici come i Litfiba, i Diaframma e i Neon. Pochi mesi dopo l'arrivo in Toscana, Emanuela ha già il suo gruppo, i Codici Zero, e alterna serate rock con l'impegno di corista per trasmissioni TV come La Notte Vola, trasmessa su Canale 5. La popolarità arriva nel 2003, quando in gara tra le nuove proposte al Festival di Sanremo con Siamo Tutti Là Fuori, vince sia la sua categoria che il premio Sala Stampa Radio e TV.
10: Siamo di qua.

Il 2005 per Dolce Nera è l'anno della consacrazione come artista. Impegnata nel reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura, la giovane artista sbaraglia l'altro finalista della gara, Fausto Leali, e con il 65% delle preferenze del pubblico ottiene la vittoria assoluta. In concomitanza con la fine del programma TV, esce il suo secondo album, Un Mondo Perfetto. Sulla scia del successo ottenuto sul piccolo schermo e grazie a brani accattivanti come Mai più noi due e Continua, il CD si aggiudica il disco di platino con oltre 150.000 copie vendute. Nello stesso anno Dolce Nera accetta anche di comporre l'inno ufficiale del campionato.

0: Campionato di calcio giovanile nazionale intitolato Domani. Entra in studio con la PFM per una collaborazione al disco Dracula Opera Rock. Incide un mini album con la reinterpretazione di 5 celebri brani da altrettante colonne sonore. Duetta con Loredana Bertè e canta con Baglioni e Morgan al Festival Oscià. Nel marzo 2006, tornata a Sanremo, si classifica al secondo posto tra le interpreti femminili in gara con il brano Com'è straordinaria la vita, canzone che si rivela anche un successo di vendite.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Grazie alla sua voce dolce nera, è molto amata dai suoi colleghi. Vasco Rossi e Zucchero nel 2008 la vogliono come supporter per alcuni dei loro concerti e nello stesso anno è ospite all'Olympia Stadion in occasione delle celebrazioni di apertura del Rock Museum di Monaco di Baviera, il più grande museo dedicato alla musica rock in Germania, il quale le dedica anche uno spazio. Sempre in Germania, durante il tour che segue l'uscita del suo album Dolce Nera nel Paese delle Meraviglie, il 13 giugno 2009 viene invitata a partecipare al festival The Great Wide Open, che ospita anche i Deep Purple e gli Status Quo. Nel corso della stessa estate, Manu suona anche due volte allo stadio di San Siro a Milano, la prima volta come supporter dei Depeche Mode e la seconda per il concerto Amiche per l'Abruzzo, in favore dei terremotati dell'Aquila. Per le popolazioni colpite dal sisma, Dolce Nera partecipa anche al disco benefit Domani.
1: Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti.

La consacrazione definitiva di Dolce Nera tra le maggiori stelle del pop italiano arriva tra il 2010 e il 2012. A far amare la potente vocalità dell'artista e la sua ricerca di suoni sempre raffinati sono i brani del suo quinto album, intitolato Evoluzione della specie. Il sole di domenica, scritto assieme a Finaz della banda Bardot, e L'amore è un gioco. Il video di questo ultimo brano nasce in un contesto assolutamente particolare. Alla realizzazione, infatti, collabora la rivista Playboy, che nelle settimane successive alla pubblicazione della clip dedicherà alla giovane cantautrice una delle sue celebri copertine. Bella e brava, Dolce Nera torna ancora una volta a Sanremo nel 2012 per presentare Ci vediamo a casa. Pezzo amato al punto da diventare un vero tormentone in Europa e il suo lasciapassare per i primi concerti a Hong Kong e Macao.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questo è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
3: Fantastica.

0: Ciao, sono Alex Britti e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 7:01.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Paolo Meneguzzi.
1: Pablo Meneguzzo, meglio noto come Paolo Meneguzzi, nasce a Lugano il 6 dicembre 1976. La sua è una famiglia legata alla musica e all'arte. Il padre Gomez, da ragazzo, milita in un gruppo rock. La madre Loredana e la zia Marina creano composizioni di fiori e il nonno materno, Franco, è un compositore, ballerino e pittore di successo. È proprio nonno Franco, per il suo 8° compleanno, a regalargli la prima chitarra. 2 anni di allenamento nella sua cameretta e Pablo debutta in una trasmissione televisiva per bambini condotta da Ettore Andenna sul canale TV Antenna 3 con la canzone Con l'amico Giacomino. Come suo padre, anche Pablo, durante l'adolescenza, forma alcuni gruppi musicali, suonando successi italiani e alcuni pezzi propri. Deciso a lavorare nel mondo dello spettacolo, mentre studia per ottenere il diploma di ragioniere, lavora come DJ in alcune discoteche della sua città. Finita la scuola, ottiene un impiego in banca, ma il sogno di diventare un cantante professionista non va perso. Pur sistemato, Paolo, nel 1994, partecipa ad un concorso per emergenti e incontra Massimo Scolari, talent scout che lo segue all'inizio della sua carriera.

pur di diventare musicista, Paolo Meneguzzi non disdegna concorsi e gare musicali di ogni tipo. Una sua cassetta, nel 1996, finisce anche al comitato organizzatore del Festival di Viña del Mar, in Cile. La commissione lo invita e, in rappresentanza dell'Italia, Meneguzzi

vince con il brano Aria Ario. Il primo posto al Viña del Mar gli regala un'enorme popolarità in tutto il Sud America. È proprio nel continente latinoamericano che Paolo realizza il suo sogno, fare il cantautore. Il debutto avviene con Por Amor del 1996, seguito da un fortunatissimo tour, da Paolo, CD del 1997 e da Emociones del 1999. Dischi che vendono oltre 1 milione di copie. In Italia, intanto, il pubblico ancora ignora la sua esistenza, ma il suo astro è ormai destinato a brillare forte nel cielo del pop. Insieme a Rosario Di Bella, che lo aiuta nei testi, e con la collaborazione di Luca Mattioni, Massimo Scolari e Dino Melotti, Pablo Paolo prepara il suo debutto per il mercato italiano e nel 2001 è in gara nella sezione giovane del Festival di Sanremo con la canzone Ed io non ci sto più, che si classifica in 7ª posizione. All'indomani della gara pubblica l'album Un sogno nelle mani, il suo primo disco italiano che uscirà anche nella versione spagnola con il titolo Un sueño entre las manos. Nel bel paese il successo arriva l'anno seguente con il singolo In nome dell'amore, che scala le classifiche radiofoniche e rimane per oltre 5 mesi nelle classifiche di vendita dei singoli. Come stai?

La buona stella di Paolo Meneguzzi trova conferma nell'aprile del 2003 con il singolo Vero Falso, un tormentone nell'estate italiana di quell'anno. In sole 3 settimane sale fino alle prime posizioni dei singoli più venduti e ci resta per tutta la stagione. Ad agosto pubblica anche Lei è, canzone dedicata alla madre, che dà il titolo al suo secondo album per il mercato tricolore. Nell'ottobre 2003, Lei è ottiene il doppio disco di platino per aver venduto oltre 200.000 copie. Mentre in Italia impazza la Meneguzzi mania, Paolo propone il singolo Lei è anche nella versione francese e spagnola. Ancora un anno, e nel 2004 è di nuovo a Sanremo con Guardami negli occhi, prego, dove ottiene 127.346 voti e conquista il 4° posto assoluto. Dopo la gara all'Ariston, esce una nuova edizione del CD Lei è, album arricchito dai brani Baciami, dai remix di Lei è e di Vero Falso e dalla canzone presentata a Sanremo. Sempre nel 2004, a giugno, da Bellinzona in Svizzera, inizia il Lei è Tour, che tocca con grande successo sia la Svizzera che l'Italia. Nel mese di ottobre esce in Francia il singolo In nome dell'amore, cantata in duetto con Ophélie Cassie, singolo che anticipa la versione francese dell'album Lei è, elle est.

Nel 2005 Paolo Meneguzzi è di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Non capiva che l'amavo. Il brano fa parte dell'album Favola, che dopo sole 2 settimane dalla manifestazione riceve il doppio disco di platino. Archiviato anche il Favola Tour, Paolo si ritira temporaneamente dalle scene per creare con il suo team le nuove canzoni del CD Musica, che esce il 9 marzo 2007 dopo la partecipazione a Sanremo con il brano che dà il titolo al disco. Il 26 novembre 2007 Paolo annuncia che rappresenterà la Svizzera all'Eurofestival 2008 con la canzone Era stupendo e pochi giorni dopo, il 30 novembre, pubblica il suo primo DVD CD dal vivo, Musica Tour Live. Registrato dal vivo durante il concerto di apertura della tournée nella città svizzera di Biasca. Dal palcoscenico di Sanremo 2008, qualche mese più tardi presenta Grande, canzone scritta a 4 mani con il cantautore Gatto Panceri, ottenendo per la seconda volta consecutiva il 6° posto. Il 14 marzo dello stesso anno esce il suo 5° album in italiano, Corro via. Tra le tracce presenti, anche il brano Eurofestivaliero Era stupendo.

0: Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere. Fantastica. L'estate.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Anno nuovo, divano nuovo!
2: Tempo di saldi da Totac.
3: Divani, poltrone relax, divani letto.
4: Sconti fino al 70%.
2: 3.500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E trovi anche i materassi.
1: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
5: Affari Totac.
4: Sconti fino al 70%.
2: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Right Round, Florida, featuring Kesha.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 7 e 58 minuti.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. L'estate più bella che c'è.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Mercatò premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercatò ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercatò. Montepremi 500.000 euro.
2: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2018 e Fantastica suonava
1: Così sbagliato, le vibrazioni.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica.
3: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: 100 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
9: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
8: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
9: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
10: La forza della qualità.
9: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Un'estate in 100 canzoni.

0: in fretta.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica! Time. Sono le 8 e 58 minuti.
3: Fantastica News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presente in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
4: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby. La prima semifinale italiana nella storia degli Slam contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Chablinska, reduce.

0: dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
3: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
9: Iperceramica!
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: dai 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastico.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Roar, Katy Perry.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliveri, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 10 in punto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie e trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. E una strategia per negoziare sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani OC

0: fatto dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.
1: It's all

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Anno nuovo, divano nuovo!
2: Tempo di saldi da Totac.
3: Divani, poltrone relax, divani letto.
4: Sconti fino al 70%.
2: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E trovi anche i materassi.
1: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
5: Affari Totac.
4: Sconti fino al 70%.
2: Totac.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Radio Fantastica,

0: la radio in 100 canzoni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2008 e Fantastica suonava Black and Gold, Sam Sparrow.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
10: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
11: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
12: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 11:01.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Allora, oggi ci occupiamo del repellente per insetti, perché secondo un nuovo studio, anziché allontanarle, le attirerebbe le zanzare. Io l'ho sempre pensato, ma ora arriva una ricerca shock, come si dice in questi casi. Allora, il DEET, che è da decenni il golden standard mondiale tra i repellenti per insetti, lo scudo chimico più raccomandato dalle autorità sanitarie per proteggerci dalle punture di zanzara e da malattie tropicali come dengue, zika e malaria, eppure una nuova e sorprendente ricerca scientifica rischia di ridisegnare la nostra comprensione di come questi insetti reagiscano alla chimica. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, le zanzare possiedono una capacità di apprendimento tale da replicare il celebre riflesso condizionato dei cani di Pavlov. Possono cioè imparare ad associare l'odore del DEET alla presenza di sangue, finendo per esserne attratte anziché respinte. Allora, fino ad oggi si pensava che i repellenti funzionassero solo per le loro proprietà chimiche intrinseche, o risultando tossici e sgradevoli, o bloccando i ricettori con cui le zanzare intercettano gli esseri umani. I nostri risultati, spiega il professor Claudio Lazzari dell'Università di Tours in Francia, alla guida dello studio, suggeriscono invece che la reazione può essere modificata dall'esperienza. I ricercatori hanno testato la memoria degli insetti facendoli nutrire con del sangue caldo in presenza di esalazioni di DEET. I risultati sono stati sbalorditivi. Il 60% delle zanzare addestrate ha successivamente tentato di pungere una mano trattata con il DEET. Al contrario, le zanzare non addestrate hanno evitato la mano protetta dirigendosi in massa verso la mano non trattata. In sostanza, se la zanzara riesce a fare un passo di sangue nonostante lo spray, ad esempio perché il prodotto sta svanendo, memorizza quell'odore pungente come un segnale di cibo disponibile. La notizia potrebbe spaventare, soprattutto in Italia, dove l'allerta per le malattie trasmesse da vettori è in costante aumento. Negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, il nostro paese ha registrato picchi di casi autoctoni di dengue e una presenza massiccia del virus West Nile, trasmessi sia dalla zanzara tigre che dalla zanzara comune.

0: Tuttavia, gli entomologi invitano alla calma e alla razionalità, gettando acqua sul fuoco e spiegando che è altamente improbabile che questo fenomeno si verifichi in condizioni naturali. Varietà di prodotti, in natura, la stessa zanzara incontra repellenti sempre diversi nei suoi successivi tentativi di pasto, confondendo l'eventuale apprendimento. E il fattore tempo, anche se una zanzara fa più passi di sangue nella vita, lo fa a distanza di diversi giorni. Resta da valutare quanto possa durare la memoria di un insetto su tempi così lunghi. Il DIT non ha perso la sua efficacia nell'uso normale, rassicura il professor Lazzari. Questo comportamento emerge solo in specifiche condizioni di laboratorio progettate per studiare i meccanismi cognitivi dell'insetto. Il vero punto debole emerso dalla ricerca non è il principio attivo, ma il comportamento umano. Il rischio che la zanzara sviluppi questa attrazione verso il DIT si verifica solo quando il repellente inizia a svanire, perdendo la sua forza d'urto, ma lasciando tracce olfattive nell'aria. Grazie per essere stati con noi.
1: Fantastica News.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le 100 canzoni per le

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Fuck You, Lily Allen.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
3: Iperceramica!
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
8: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
9: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
8: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
9: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
10: La forza della qualità.
9: Corso Grosseto 241, Torino.
11: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Come l'accendi, ti piace? È fantastica!

Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica. No matter what, no matter what, you got.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno in punto.
2: Fantastica News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa. Comparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Fantastica News.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica. La Radio in 100 canzoni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Anno nuovo, divano nuovo!
2: Tempo di saldi da Totac.
3: Divani, poltrone relax, divani letto.
4: Sconti fino al 70%.
2: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E trovi anche i materassi.
1: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
5: Affari Totac.
4: Sconti fino al 70%.
2: Totac.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava S&M, Rihanna,

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.

0: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink
2: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
1: Time. È mezzogiorno e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri.

0: Fronteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News. Fantastica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Le 100 canzoni per l'estate. Fantastica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: fantastica.
1: L'estate più bella che c'è.
0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Anno nuovo, divano nuovo!
3: Tempo di saldi da Totac.
4: Divani, poltrone relax, divani letto.
5: Sconti fino al 70%.
3: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E trovi anche i materassi.
2: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
6: Affari Totac.
5: Sconti fino al 70%.
3: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Samba E di Ignacio.
1: De madrugada, a ser un momento da sua vita.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica!
3: Radio Fantastica. La radio.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 13:58.
2: Fantastica!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Stereo Hearts, Gym Class Heroes featuring Adam Levine.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica. Fantastica.
3: È fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Anno nuovo, divano nuovo!
3: Tempo di saldi da Totac.
4: Divani, poltrone relax, divani letto.
5: Sconti fino al 70%.
3: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E trovi anche i materassi.
2: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
6: Affari Totac.
5: Sconti fino al 70%.
3: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 15 in punto.
2: Fantastica News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli.

0: e delle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo che era stato denunciato per lo stupro di una minore doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione nel secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News. Fantastica.

Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco.

0: Asco, evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
1: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Maps, Maroon 5.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Finalmente anche in Italia.
1: B52
0: Energy Drink.
1: Energy Drink.
0: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: fantastica.
1: L'estate più bella che c'è.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 16 e un minuto.
2: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Sofia, Alvaro Soler. Swing.

0: Sofia.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Paola.
3: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
9: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 16 e 58 minuti.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
10: Fantastica.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Anno nuovo, divano nuovo!
2: Tempo di saldi da Totac.
3: Divani, poltrone relax, divani letto.
4: Sconti fino al 70%.
2: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
4: E trovi anche i materassi.
1: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
5: Affari Totac.
4: Sconti fino al 70%.
2: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Summer, Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7, informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Finalmente anche in Italia. B50.

0: Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica! Come l'accendi? Ti piace! Fantastica!
1: Time. Sono le 17 e 58 minuti.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: disco.
1: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica, 100 dischi per l'estate.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Mercatò premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercatò ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercatò. Montepremi 500.000 euro.
2: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava California, Phantom Planet.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao da Tommaso, Alia Spiotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Anno nuovo, divano nuovo!
6: Tempo di saldi da Totac.
7: Divani, poltrone relax, divani letto.
8: Sconti fino al 70%.
6: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
8: E trovi anche i materassi.
5: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
9: Affari Totac.
8: Sconti fino al 70%.
6: Totac.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Fantastica.
12: Radio Fantastica.
13: Ogni giorno
14: la parte migliore della musica.

0: come l'accende ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 19 in punto. Fantastica.

0: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: e ridi.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Anno nuovo, divano nuovo!
3: Tempo di saldi da Totac.
4: Divani, poltrone relax, divani letto.
5: Sconti fino al 70%.
3: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E trovi anche i materassi.
2: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
6: Affari Totac.
5: Sconti fino al 70%.
3: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 19:58.
2: Fantastica.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buon vento!
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te! Era l'anno 2010 e Fantastica suonava Love the Way You Lie, Eminem featuring Rihanna. Just

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica.
3: Fantastica.
2: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service. Prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Fantastica!
6: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 21 in punto.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava I don't like it, I love it, Floraida.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace.
2: Fantastica!
3: Fantastica!
2: L'estate!

0: divani, poltrone relax, divani letto.
1: Sconti fino al 70%.
2: 3500 metri quadri di divani in pronta consegna a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
1: E trovi anche i materassi.
3: Gira, gira, tic e tac, divano nuovo coi saldi Totac.
4: Affari Totac.
1: Sconti fino al 70%.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Ciao! Fantastica!
1: Time. Sono le 22 in punto.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Le più belle, qui per te! Era l'anno 2011 e Fantastica suonava The Death of You and Me, Noel Gallagher's High Flying Birds.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è Fantastica. L'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Come l'accendi? Ti piace? È fantastica! La radio 100 canzoni! No matter what, no matter what.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente. La

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Fly High, Shaggy featuring Gary Nesta Pine.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Le 100 canzoni per l'estate. Fantastica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vi piace. Fantastica!
1: Time. È mezzanotte e un minuto.
2: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
3: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. È l'una in punto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.